0: portare una macchina da parte. Era disposto di tanto nel suo armato.
1: Che speranza!